0: Yuhai 16 saal ki barlar ki hi kamal ki.
1: Lona beh minyu hai Mr. Khan.
0: Where do you from?
1: I from a Chinese.
0: Ye disa gaya hai? Mera di betu sa